0: dunque colei?
1: La notte fatale io caddi per doppia ferita mortale. Guaritone, un anno in traccia ne andai. Ahimè, che l'ho spenta, Leonora, trovai.
0: Menzogna!
1: Menzogna!
0: La suora ospitava l'antica parente e giunta.

la vincerò, potessi almeno mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutore ha 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto. Con Figaro il barbier dalla finestra di

0: signorina.
1: Buongiorno, signor Figaro.
0: Ebbene, che si fa?
1: Si muore di noia.
0: Oh, diavolo, è possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Ah, ah, mi fate ridere che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi pare d'essere proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, oibò, e sentite, io voglio...
1: Ecco il tutore!
0: Davvero?
1: Certo, certo, è il suo passo!
0: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa!
1: E ancora io, signor Figaro!
0: Bravissima, vado!
1: Quando è garbato?
0: Ah, disgraziato Figaro, è indegno, a maledetto, a scellerato!
1: Ecco qua, sempre grida.
0: Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza d'oppio, sangue e stranutia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
0: Perché lo vuol sapere.
1: Forse anche gli va d'ombra.
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, m'è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto. Creppa di rabbia, vecchio maledetto.
0: Vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la briccola. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, giungete a tempo. Io voglio per forza o per amor, dentro di mani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo. E appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma...
0: Segretezza!
2: È giunto il conte d'Almaviva!
0: Chi? L'incognito amante della Rosina!
2: Appunto quello!
0: Oh diavolo! A chi ci vuol rimedio?
2: Certo, ma... alla sordina!
0: Sarebbe a dir...
2: Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventare qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame! Un'anima!

La gente s'introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre il volo, la tempesta, che ne sente la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa d'orror gelato, con la mitra bocca scoppia, sembra paga, si raddoppia,

sarà ver, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, no, no, no, no, vo fare a modo mio. In mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie da questi gerbinotti innamorati, metterla in salvo.

Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, evviva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa è via, pulisciti il bocchino! Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza!

0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
1: E via!
0: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro s'è serrato.
1: Sì, oh, la sbagliata fe, povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate a un signore.
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, qui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso.
1: Un gran difetto?
0: Ah, grande, è innamorato morto.
1: Sì, davvero? Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo.
0: Perbacco!
1: Non ci credete?
0: Oh, sì!
1: E la sua bella, dite, abita lontano?
0: Oh, no, cioè qui è due passi.
1: Ma è bella?
0: Oh, bella assai! Ecco il suo ritratto in due parole. E grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome, si chiama?
1: Ebbene, si chiama?
0: Poverina, si chiama R.O. Ro, S.I.Z. Ro, Z.

0: zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi or sarà.
1: Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi or sarà.
2: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro d'impazienza, ma che tarda man che fa.
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol

0: mi sento meglio, questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
0: Figaro, non so nulla.
1: Ti parlo?
0: Mi parlo.
1: Che ti diceva?
0: Oh, mi parlo di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo lito così sporco d'inchiostro?
0: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro or l'ho medicato.
1: Diavolo, diavolo, diavolo. Uno, due, tre. E questi fogli? Or son cinque e ran sei.
0: Quei fogli? È vero, tu non mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
1: Bravissima! E la penna perché fu temperata?
0: Maledetto! La penna per disegnare un fiore sul tamburo.
1: Un fiore.
0: Un fiore.
1: Un fiore.

0: meglio, meglio, meglio.
1: Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar.
0: Meglio, meglio, meglio, meglio.
1: Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar. Sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar.

il ricamo sul tamburo. Vi scottaste e via, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio, o sapete col destimbroglio, perché manca la quel foglio.

Signorino non vuole quando parla da fuori, signorino non vuole quando parla da fuori, la consegna ai servitori a suo modo ma saprà. Signorino non vuole quando parla da fuori, signorino non vuole quando parla da fuori, la consegna ai servitori a suo modo ma saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, né millaria, né millaria, né millaria la potrà, cospetto per quella porta.

tutto la notte e il giorno, sempre di torno, chi ci gusta? Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile dalla zina. Raso gli effetti, lance le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lance le forbici, raso gli effetti, al mio

Finalmente, nel terror mi ascolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna. A piede della Madonna mi scrisse mia sorella.

0: Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Pieno il paniere, la penitenza!
1: Fame non ho!
0: Mi rincresce! Vadi quando esce più da...
1: Ma...
0: Boh!

0: carcere ma dunque assai mutato.
1: Angelozzi, il console della spenta Repubblica Romana!
0: Ci furora da Castel Sant'Angelo!
1: Disponete di me! Celatevi! Una donna gelosa! In breve istante l'arrivando! In questo cogliere ci vino.
0: Grazie.
2: Resta.

0: segno la norma degli eventi uscir di stato o starcela di nuova mia sorella
1: lotta avanti
0: sì ma scusa un pievra mia vento a sottrattare resti meco per taglio appena incominfosserò

0: indugiar fino a notte mal sicuro.
1: Temo del sole.
0: La cappella mette un orto mal chiuso. Poi c'è un canneco che va lungi pei campi a una mia villa.
1: Ben nota.
0: Ecco la chiave.

scemenza di gran giubilo. Appresta la varietà Deum. Tu resta, io mi muovo, e tu va, ruga ogni angolo, raccogli ogni tre.

0: attesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. C'è rifugiato qui?
1: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella?

almeno tutto quello che sai. Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor avrà pranzato nella cappella. Non ne aveva la chiave, né contava pranzar, disse lì stesso. Voglio la mia chiave, so, riparrò.

Chi sarà il tuo messia? Sbandisca, taglio l'obbio sulla strada.

botte. Guattenderai la tosca in sull'entrata. Le dirai che io l'aspetto.

0: entri in buon punto. O galantuomo, come andava a caccia?
1: Sant'Ignazio aiuto, della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma villetta tra le fratte perduta, e la ventrò, ne si sono ben presa.

0: Chissà dove l'arto s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento trania, tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

tamburo, sappia, guida la scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura ora laggiù si compia.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morte il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordin che ridarò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso?
0: Ah!
2: Voglio avvederlo io stesso!
0: E sia, le darai in passo, vada, allora guarda.
1: Sì, come Palmieri.
0: Io te...

0: lieve quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Battervi odir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,